0: Hokkaido.
1: Hokkaido.
0: Hokkaido.
1: Mizuguri.
0: Hokkaido.
1: Minakura.
0: Hokkaido.
1: Minakura.
0: Oh, this is a melee. Send a name. Abigail.
1: Abigail. Abigail.